Uomo, Yoko, hai un corso? Io non so lo che io dissi. I am from Panama. Hay cosa que sí sé. Noel putumun. Noel es Navidad.